0: Non ci sta! Non è posto qui! Non è questo il mio scritto! Nessuno come! E qui fuori! E qui!
1: Sì!
0: Tagliano! Vi prego, serbatevi al tu per tu!
1: Non farmi il porno!
2: Il vizio romperò! Con la casta Susanna!
1: E con ben vestita!
3: Gli angeli vanno lunghi!
1: Non conosce chi è!
2: Domandatelo a me!

0: così presto?
1: La richiesta? Vediamo.
0: Caro, fuori denaro! Colline, Rodolfo, tu, Marcel,
2: si era lasciato!
3: Oh, 30 soldi in tutto!
0: Come? Non c'è più!